0: ne salla. Motte.
1: Balla.
0: Ping pong.
1: Balla.
2: Cosa dici tu?
1: Che idea.
0: Salvut.
1: Balla.